0: pa pa. Nenne inda sundari. Nenne inda sundari.
1: Ninna kandu kannuri.